Con Arifica Telefonia ni tau sponsor ai Clinic Lang Marie pia pehe foki ki he preschool. Ko ne hanga, ona toluono, toluono wahiva, ona toluono, toluono wahiva, pe koe noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Ko ta huhu, tolu hive hiva, waano wanoa. Tolu hive hiva, waano wanoa. Pen miwa,